Radio 3 Network.

pieces become more raw material. Final Final Studio.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: Marrone, oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: La meteo. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili sul ramo di Livorno per un incidente al chilometro 70-800, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 24 anche tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Turning on the good
2: vibrations. Every Sunday morning, Radio 3 Oldies. Stay.

0: ma se sta male.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che porto.
3: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Iran, 100 giorni di guerra e nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, oggi il vertice di Zelensky con Macron, Starmer e Merz. Il leader ucraino ostenta sicurezza, rivendica l'attacco su San Pietroburgo. La Casa Bianca si sfila dalle eventuali trattative con Mosca, se la vedano loro. Il Papa sulla guerra non può essere giusta e quella in Iran non lo è. Le sue parole dalla Spagna su pace, diritto, migranti sono il contrario della visione sovranista. Dalle campagne pugliesi ed emiliane fino alla Calabria in 5.000 hanno sfilato ieri in ricordo dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara per denunciare un sistema di sfruttamento e disumanità che non si riesce a fermare. Buona giornata, Popolare Network, sono le 8:31 minuti, il giornale radio. La situazione in Medio Oriente continua a muoversi sul filo, trattative che proseguono, scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre in Libano i raid israeliani continuano a mietere vittime nel sud. Ma su Israele arriva una grave accusa in queste ore dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono uscito su alcuni media statunitensi dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
3: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'inizio della guerra, dell'attacco del 28 febbraio. Le trattative arrancano, anche se non sono saltate del tutto. Il servizio.
4: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz, poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e ha aumentato la pressione sul presidente americano Trump in parte. patria in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington, invece, potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Israele continua intanto a colpire oltre al Libano la striscia di Gaza. Ieri sono state uccise 9 persone in raid a Gaza City che ha colpito tende di sfollati. Sono quasi 1000 le vittime denunciate dalle autorità palestinesi dal cessate il fuoco dello scorso ottobre. In Cisgiordania è stato invece ucciso un bambino di 7 mesi a un posto di blocco dai soldati israeliani. Si chiamava Sam Fad Abu Aikal, era in braccio alla mamma in auto con la famiglia. La sua storia, con il racconto del padre, è stata pubblicata su Haaretz e rilanciata dai media di tutto il mondo. Alessandra Tommasi.
5: A chi gli chiede com'è morto suo figlio Sam, Faida Buaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Buaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Buaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Buaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Buaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
2: E dalla Spagna, dove in visita, il Papa ha lanciato un monito che si rivolgeva sicuramente a Trump in primo luogo, ma non solo. Non esiste una guerra giusta, ha detto Leone, rimarcando che quella all'Iran non lo è affatto. In altri passaggi ha poi detto una serie di cose in direzione opposta alla narrazione sovranista. Bisogna rifuggire gli approcci identitari, ad esempio. E poi parole sul diritto internazionale, sull'accoglienza dei migranti, elogi all'Europa. Una visione che si conferma in contrasto, dopo lo scontro delle scorse settimane, con quella trampiana. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Naso, politologo e storico, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump.
6: Il Papa è contro la guerra, ma non soltanto contro questa guerra, ma in qualche modo tende a rivedere anche la teoria lungamente confermata anche dal magistero cattolico della guerra giusta. Cioè, ormai siamo al punto che nessuna guerra è giusta, non soltanto quella contro l'Iran viene dichiarata guerra ingiusta, o meglio non giusta, ma nessuna guerra è giusta. Qui c'è un passaggio importante, vorrei dire quasi epocale proprio nella dottrina, e non è un caso che questo avvenga proprio nel momento in cui invece la guerra torna a essere non soltanto uno strumento di soluzione dei conflitti internazionali, ma in qualche modo lo strumento per affermare un nuovo ordine mondiale. Si costruisce o si pretende di costruire la pace facendo la guerra e moltiplicando la guerra. Questa mi sembra in sintesi la dottrina Trump. E il Papa, questo Papa, è evidentemente la voce che con maggiore autorevolezza globale sta proponendo una visione radicalmente alternativa. Da qui uno scontro evidentemente molto formale, molto sentito anche alla Casa Bianca, che però sembra intenzionata ad andare avanti in questa polemica frontale con il Vaticano.
2: Questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky incontra i 3 leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer, con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante consiglio europeo in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio.
7: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I tre leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin, che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato, annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Trump intanto si è sfilato parlando della lettera di Zelensky e la risposta negativa del Cremlino. Il capo della Casa Bianca ha detto se la vedano tra loro. Abbiamo chiesto un commento all'americanista Mario Del Pero.
8: Credo che stia guardando all'Ucraina in modo distratto. Putin, credo un anno e mezzo fa, ha scommesso su due cose che non si sono in parte realizzate. La prima è che il disimpegno statunitense avrebbe reso ancora più fragile l'Ucraina e avrebbe facilitato, se non una capitolazione dell'Ucraina, alcune sue sconfitte militari che avrebbero indebolito la posizione negoziale di Kiev. E ha scommesso sul fatto che da parte statunitense ci fosse una volontà a gestire bilateralmente il dossier ucraino facendo delle concessioni ampie alla Russia, concessioni che in realtà ci sono state, perché tutte le premesse di negoziato di un anno e mezzo fa del famoso vertice in Alaska era che alcune concessioni territoriali significative alla Russia sarebbero state fatte. Non si sono realizzate, anche perché l'impressione è che sul campo la capacità di resistenza ucraina si sia consolidata, addirittura oggi l'Ucraina lancia offensive in territorio russo, ecco che per Putin tornerebbe utile, no, riattivare quel dialogo diretto tra le due grandi potenze nella testa di Putin, che sono la Russia e gli Stati Uniti, ma appunto gli Stati Uniti non hanno ottenuto quel che auspicavano, vedono un'Ucraina capace di reggere l'urto più di quanto non pensassero, vedono gli europei che pagano armi americane da girare all'Ucraina e sono coinvolti in questa difficile potenziale nuova palude medio orientale, e allora un dialogo diretto con gli Stati Uniti oggi non c'è perché Washington non è interessata e forse non ha neanche più gli strumenti per promuoverlo.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna e quasi la metà della regione. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 lo spoglio nel pomeriggio di domani. Nonostante le critiche del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato al 3 luglio il taglio delle accise, portandolo a 5 centesimi al litro per il diesel, come per la benzina. È la quinta proroga e costerà alle casse dello Stato altri 150 milioni pagati con l'extragettito dell'IVA. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del governo, i prezzi medi alla pompa self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non così in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol invece per l'Unione Nazionale Consumatori. La manifestazione della CGIL ad Amendolara, ieri in provincia di Cosenza, in ricordo dei 4 braccianti bruciati a un distributore di benzina dai caporali che li taglieggiavano a sfilare in 5.000, c'erano proprio i braccianti venuti dalla Puglia, gli agricoltori veneti, gli operai dell'Emilia Romagna, le delegazioni dalla Lombardia, in tanti portavano cartelli con i nomi delle vittime. Tre politici, con Maurizio Landini, erano presenti Eli Schlein e Nicola Fratoianni, ma nessun esponente della regione governata dalla destra. Il servizio di Matteo Lefons.
9: Mai più Chi reclama i propri diritti non può finire così. Questo è lo slogan della manifestazione di Amendolara, in provincia di Cosenza. Si protesta per i quattro braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati, per aver chiesto di non dormire in 10 in una stanza. La tragedia è solo uno dei tanti episodi, forse il più violento, che fa aprire gli occhi sul tema del caporalato in Italia, cioè sui lavoratori costretti a lavorare nei campi per pochi spiccioli, in nero e senza misure di sicurezza. Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
10: Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni, quindi non si può parlare di straordinarietà. Una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
9: In prima fila con gli striscioni anche movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
11: Si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo di sfruttamento di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
2: In chiusura vi raccontiamo una storia di lotte e proteste in Tunisia che riguarda Gabès, una città del sud-est del paese che da decenni lotta contro un impianto chimico di fosfati che produce fertilizzanti, accusato di aver provocato malattie e morti tra la popolazione. Da due giorni ci sono manifestazioni che sono arrivate nella capitale, a Tunisi, nonostante i divieti e la repressione sistematica delle manifestazioni da parte del governo di Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
12: La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
2: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buona domenica.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili sul ramo di Livorno per un incidente al chilometro 70-800, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 24 anche tra Empoli Est ed Empoli in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Città di Firenze con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
3: All the colors of the rainbow.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dall'11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dall'11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion, promotion, promotion,
3: promotion, promotion, promotion. Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy, dei Foo Fighters.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10:31 minuti, buona giornata. Popolare Network, le notizie. Gli attacchi al Libano da parte di Israele sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro. Non ci sono al momento notizie su eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato due razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele.
3: In Iran, a 100 giorni dall'inizio della guerra, continuano gli scambi a fuoco con le forze armate statunitensi, anche se un canale di trattativa sembra restare aperto. Nella notte il comando americano ha battuto alcuni droni iraniani nello stretto di Hormuz. Nel frattempo a Teheran è arrivato il ministro degli esteri pakistano per consegnare una lettera alla leadership iraniana. Il Pakistan è il mediatore tra Washington e Teheran.
2: La Russia ha attaccato la città ucraina di Zaporizhia durante la notte e poi nuovamente questa mattina. È stato causato anche un parziale blackout. Oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz.
3: Dopo 5 giorni tra salvataggio e navigazione sono arrivati stanotte a Marina di Carrara 58 naufraghi salvati martedì scorso dalla nave Open Arms alla sua 126esima missione nel canale di Sicilia. Si tratta di giovani provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh, tra loro 24 minori non accompagnati, tutti erano partiti dalla Libia.
2: Oggi 2 elezioni importanti. In Perù c'è il ballottaggio delle presidenziali. Da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo 4º tentativo. Dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez. Una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi e sfiduciati da una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione e della criminalità. Si vota oggi anche in Armenia per le elezioni parlamentari, grande favorito dell'ex Repubblica Sovietica, il partito dell'attuale premier Pashinyan, che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa.
3: Nonostante le critiche del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato fino al 3 luglio per un mese il taglio delle accise, riducendolo a 5 centesimi al litro per il diesel, come per la benzina. È la 5ª proroga, costerà alle casse dello Stato 150 milioni, secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero dell'Economia. I prezzi medi della pompa sul self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Ovviamente diversi anche i commenti politici.
2: Sono aperte le urne per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni e per il primo turno di un'importante tornata dei comunali della Sardegna, che riguarda quasi la metà dei comuni dell'isola. Nel ballottaggio occhi puntati su 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche a Somma Lombarda e a Viadana. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Giornata di tempo stabile, soleggiato su tutte le regioni, temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Il giornale radio torna alle 13, una buona giornata, a più tardi.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Turning on the good vibrations. Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

Radio 3 Network.

Ritratti senza volto, ritratti senza nome, che vagano nel...

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

nuvole. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion, promotion, promotion,
3: promotion, promotion, promotion. Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille a emergency. Info su emergency.it/5 per mille.

0: dispersione radioattiva. Zelensky oggi a Londra incontra Starmer, Macron e Merz. Un'imprenditrice ha denunciato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di violenza. Sarebbe stata aggredita negli uffici parlamentari durante un incontro di lavoro. Lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, ci divertiremo. Un parlamentare non può rispondere così, commentano PD e 5 Stelle. Buona giornata, sono le 13:01, il giornale radio di Popolare Network. A Tel Aviv questa mattina c'è stata una sparatoria nella zona nord della città israeliana, che viene definita dalle autorità come il tentativo di un'azione terroristica che si è sviluppata anche in altre località del centro del paese. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze del servizio di sicurezza interno. Secondo le prime informazioni diffuse, si tratterebbe di due arabo-israeliani. Il primo è stato ucciso subito, il secondo è stato inseguito fino a Taiba in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha poi comunicato di aver accerchiato diversi villaggi palestinesi nella zona e di aver chiuso il vicino valico di frontiera con la Cisgiordania stessa. Hamas poco fa ha rivendicato, o comunque si è assunta la paternità dell'azione, ha definito quell'attacco eroico, ha affermato che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e Gerusalemme. Gli attacchi al Libano da parte di Israele intanto sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro, non ci sono al momento notizie di eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato dei razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele. Poco fa sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione a Tiro in altre località del Libano meridionale da parte dell'esercito israeliano. Ma su Israele arriva anche una grave accusa dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono, che è stato pubblicato da alcuni media statunitensi, dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Gli Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'attacco statunitense il 28 febbraio. Le trattative arrancano, ma non sono ancora saltate del tutto.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri 4 droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e ha aumentato la pressione sul presidente americano Trump. patria in vista delle elezioni di medio termine.

0: La CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington invece potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid questa mattina alla messa di Papa Leone XIV, è il secondo giorno della visita del pontefice in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche. Ha detto che la guerra non è mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità e ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale. Su queste prese di posizione, non certo strettamente religiose o spirituali, abbiamo chiesto una riflessione allo storico e politologo Paolo Naso.
2: Guardi, questo è sconvolgente, è il dato sconvolgente, nel senso che il Papa fa quello che dovrebbero fare altri e questo non è giusto, primo perché non è il suo mestiere e due perché questo lede quel principio, come dire, di laicità che deve governare il sistema globale. Non è un'autorità religiosa, talvolta, come dire, anche i cattolici sono coinvolti in alcuni conflitti, che deve essere il motore dei percorsi della pace, ma questo avviene. E il grande paradosso di questo momento è che il Papa, forse perfino al di là della sua intenzione, sta coprendo un ruolo che non gli spetta, il che evidentemente è molto apprezzabile, ammirevole da chi ha a cuore la pace, però questo ci deve costringere ad esprimere un giudizio severissimo invece sulla totale mancanza di vocalità, di presenza, di idee, di suggerimenti degli organismi internazionali, sovranazionali. Teniamo presente che Trump vuole soffocare questi organismi sovranazionali, dall'ONU, come sta facendo tagliando i fondi, fino alle, ovviamente, all'Unione Europea e passando avanti per mille altre istanze. E invece sono queste istanze che devono trovare dentro di loro la forza, da qui anche l'imbarazzo, diciamo, di alcuni governi, compreso quello italiano, che orfani, per così dire, di una gestione trumpiana dell'ordine internazionale non più sostenibile, non riescono però al tempo stesso a investire nel multilateralismo, nella politica sovranazionale, tutte quelle energie politiche e finanziarie che invece il tempo richiederebbe.
1: In Ucraina, un attacco di droni russi ha danneggiato parte del deposito centralizzato di combustibile nucleare esaurito nella ex centrale di Chernobyl, secondo quanto ha riportato Energoatom, l'operatore nucleare statale ucraino. L'attacco è stato condannato dal presidente Zelensky. Secondo l'agenzia nucleare di Kiev, la società, il drone ha parzialmente distrutto l'edificio adibito alla ricezione dei container, anche se al momento dell'impatto non fosse stoccato combustibile nucleare esaurito. È poi scoppiato un incendio che ha interessato circa 40 metri quadrati, poi è stato domato, nessun membro del personale è rimasto ferito. Energoatom ha dichiarato che i livelli di radiazioni del sito rimangono entro i limiti normali. Questa sera a Londra Zelensky incontra i tre leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i suoi droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante Consiglio europeo in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea.
3: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I tre leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che, almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali, si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato, annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Oggi si vota in Armenia per le elezioni parlamentari. Grande favorito nei sondaggi è il partito dell'attuale premier, che si chiama Pashinyan e che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa. A Yerevan, la capitale dell'Armenia, abbiamo raggiunto il giornalista Alexei Tillman.
4: La politica estera di Pashinyan non è tanto incentrata solo sull'integrazione europea, né più incentrata sulla necessità di superare la dipendenza dalla Russia, perché l'Armenia è molto dipendente dalla Russia in tema di sicurezza ed economia. Quindi avere una politica estera multivettoriale, ma non solo nei confronti dell'Unione Europea, anche ad esempio riallacciare i rapporti con la vicina Turchia dopo più di 30 anni di confini chiusi, con l'Azerbaigian, con cui hanno combattuto una serie di conflitti negli ultimi 35 anni, India e gli Stati Uniti. Da parte russa però c'è un tentativo di mettere pressione al governo armeno per tenere, diciamo, l'Armenia sotto la propria sfera di influenza. Nelle ultime settimane il presidente russo Putin ha minacciato in modo crescente ritorsioni economiche, dalle parole anche passate ai fatti, perché è stata sospesa la vendita di alcune merci armene sul mercato russo, e il mercato russo è molto importante a livello di esportazioni per l'economia armena.
5: La politica estera è, diciamo, prevalente su temi ad esempio economici queste elezioni?
4: Sicuramente hanno definite anche le elezioni più geopolitiche della storia dell'Armenia, forse è un po' spettacolarizzazione, però sicuramente ha dominato, ecco.
1: Anche in Perù si vota oggi nel ballottaggio delle presidenziali, da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo quarto tentativo, dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez, una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi, sfiduciati di una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione e della criminalità. Siamo in Italia, una violenza sessuale negli uffici del Senato, lo ha denunciato alle autorità una imprenditrice nei confronti di un senatore, senatore campano Francesco Silvestro, eletto con Forza Italia ed è presidente della bicamerale sulle autonomie. Il politico avrebbe ricevuto la donna nel suo studio per un acquisto di forniture personali, in particolare di vini, e l'avrebbe aggredita. L'episodio risalirebbe a febbraio, solo ora è stato raccontato da Repubblica questa mattina. Indaga la magistratura, mentre lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, vedremo, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, ha detto anche, lei una normale. Un parlamentare della Repubblica non dovrebbe esprimersi in questo modo, rispondono PD e Movimento 5 Stelle, che chiedono sia fatta chiarezza. E abbiamo raggiunto questa mattina Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sui femminicidi.
6: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda, conosco la serietà, la professionalità, la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa, insomma, tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione della fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
1: Affluenza sopra il 13% a mezzogiorno per i ballottaggi che si stanno svolgendo in 42 comuni al voto, leggermente in calo rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Si vota in 12 regioni, le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani, Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Un report della Confederazione Nazionale dell'Artigianato denuncia gli affitti cresciuti nelle città fino a 5 volte più dei salari. Milano in testa alla classifica con Firenze, seguite da tutte le città che attraggono turisti e studenti universitari, dove la casa si mangia almeno il 40% dello stipendio. Claudio Iampaglia.
7: Affitti che crescono fino a 5 volte più dei salari e diventano insostenibili. L'ennesima fotografia dello svilimento del lavoro e della sua paga in Italia arriva dalla CNA, che incrocia i dati dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con quelli sulle retribuzioni. In media negli ultimi 5 anni i canoni di locazione sono aumentati come minimo del 19% a Potenza e quasi del 50% a Milano e Firenze, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7 e il 15% a seconda delle categorie. La classifica dice che a Milano l'affitto si mangia più del 70% del salario, a Firenze il 60%, il 50% a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa, tutte città turistiche e universitarie per eccellenza. In fondo alla classifica Catanzaro, Isernia, Caltanissetta, Enna, dove la casa vale un terzo dello stipendio. La novità è l'effetto trascinamento dei prezzi al rialzo anche nei centri meno famosi, però sempre turistici e universitari. A Bari e Verona, ad esempio, gli affitti crescono più del 40%, ma anche a Catanzaro o a Perugia superano il 23%. Incassano proprietari di case, aziende degli affitti a breve che hanno acquisito fette di mercato nelle città più grandi sempre più importanti, e ci perdono tutti gli altri. Ci perde soprattutto il sistema occupazione del paese, con sempre meno mobilità e disponibilità di lavoratori nei servizi necessari, dagli autisti ai pulitori ai logisti, ma anche gli insegnanti, gli infermieri, lì dove la crescita dei salari è indietro ormai da decenni.
1: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata.
8: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per traffico congestionato in direzione Livorno, code tra Livorno Porto e l'allacciamento per la Fipili. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Israele non ferma la guerra in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha pubblicato un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zoukak al-Mafdi nel Libano meridionale, già duramente colpiti. Nel frattempo, per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliani hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah.
1: In attesa del vertice di questa sera a Londra col presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Macron, Starmer, Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev, sul campo sono continuati gli attacchi russi. In particolare un raid con droni ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito nell'ex centrale di Chernobyl. I livelli di radiazione al momento sono nei limiti, ma c'è grande preoccupazione da parte dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che nei prossimi giorni manderà degli ispettori per verificare i danni alla struttura.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid stamattina alla messa di Papa Leone XIV nel secondo giorno della visita in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche, ribadite anche oggi, sul fatto che la guerra non sia mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità, ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale.
1: Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono nei 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, di quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
0: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori tra i clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore, in un'intervista su Repubblica, nega i fatti e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, dice. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Il Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. Banco BPM stima una potenziale generazione di utile netto pari a circa 6 miliardi di euro e oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio.
0: 15.34 è tutto per questa edizione. La prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
2: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Saranno uomini e animali, alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni, le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, 13.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vederci.

passeranno i treni, gli aerei, passerà un'astronave. Non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente, piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia. Adesso spegni le luci, amore, spegni le luci.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Trend, 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
3: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista a NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio.
2: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti. Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti dei nuovi attacchi di oggi. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliana hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv ha anche chiesto l'evacuazione della città di Tiro e dei campi profughi nel Libano meridionale, già duramente colpiti questa mattina. Secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente pericolosa e vietata su aree popolate del Libano.
3: Inizierà tra circa un'ora il vertice a Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Sul tavolo anche le mosse dell'Unione Europea per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno della stessa Unione all'Ucraina. Intanto oggi sono continuati i raid russi sull'Ucraina, in particolare c'è stato un attacco che ha colpito un deposito nell'ex centrale nucleare di Chernobyl. Al momento le radiazioni sono sotto controllo. Nei prossimi giorni alcuni tecnici della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, andranno sul posto per verificare l'entità dei danni.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe venuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega, si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
3: Urne aperte fino a questa sera alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
2: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. BPM stima un potenziale generazione di utile netto per circa 6 miliardi di euro, oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS non rilascerà commenti prima di una discussione nel consiglio d'amministrazione.
3: Si chiudono tra poco alle 18 le urne in Armenia, dove si sta votando per le elezioni parlamentari. Sono circa 2,5 milioni gli elettori chiamati al voto. Il grande favorito è il partito dell'attuale premier Pashinyan, che punta ad una maggiore emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno in testa. A sfidarlo invece due formazioni su posizioni nettamente filorusse.
2: Ci risentiamo alle 19:30 con il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Arezzo e Valdarno e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti sul ramo di Livorno tra Lavoria e Ponte d'Ovest Ponsano in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori domani 8 giugno in orario 9:17, divieto di transito in via Puccetti tra via delle Campora e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Mali.
1: Radio 3 Network.

discoteca vuota nell'anima. Se senza paura cammini di notte sul bordo di una strada, bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita di chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immenso

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Lucca Ovest e Alto Pascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti sul ramo di Livorno tra Lavoria e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori domani 8 giugno in orario 9:17, divieto di transito in via Pucci tra via delle Campura e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20. 4, 3, 2.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran torna ad attaccare Israele con l'attacco a Beirut di oggi. Israele ha superato tutte le linee rosse, hanno fatto sapere i Pasdaran. Il ministro Ben-Gvir risponde con un post: Teheran questa notte deve bruciare, e aerei militari israeliani decollano in direzione iraniana. Almeno 10 vittime in un naufragio al largo di Malta dopo il ribaltamento di una nave di migranti, di un barcone di migranti. 48 i superstiti recuperati dalla Guardia Costiera italiana, mentre la politica europea punta sulle strette per i rimpatri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Così ha fatto sapere in serata il comando militare iraniano, dopo aver lanciato il primo attacco missilistico contro il paese dalla firma del cessate il fuoco ad aprile. È iniziata quindi una nuova escalation che arriva a poche ore dall'attacco israeliano contro la capitale libanese. Una delle condizioni richieste più volte da Teheran è appoggiata dagli Stati Uniti. Le difese israeliane per il momento hanno intercettato tutti i 10 missili lanciati da Teheran, e la risposta di Israele è arrivata prima con un post su X del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che diceva: stanotte Teheran deve bruciare. E poi con il decollo di diversi aerei da combattimento che, secondo Sky News Arabia, sarebbero partiti in direzione dell'Iran, mentre Teheran ha chiuso il suo spazio aereo pochi minuti fa. Intanto ha parlato anche Donald Trump, che ha chiesto a entrambi i paesi di fermare l'escalation. Tutto questo succede in questi minuti, alla fine di una giornata su cui ci fa il punto Farian Sabai.
1: Fino a ieri i colloqui erano in stallo, ora Washington, Teheran e Tel Aviv sono di nuovo in guerra, guerra aperta. La leadership iraniana reclamava i 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma la scorsa notte si era diffusa la notizia che quei soldi Trump li voleva dare a Kuwait e Bahrain per riparare i danni causati dalla guerra. Stamattina i media iraniani hanno reso noto che Teheran ha iniziato a imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump non ha gradito e ha attaccato navi iraniane nel Golfo. Dopodiché Trump ha reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che sarebbe andato a prendersele. In una giornata caldissima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'attacco israeliano a Beirut. L'ennesimo bombardamento di Israele sulla capitale libanese è stata la linea rossa, perché più volte la leadership di Teheran ha ribadito che un accordo di pace tra Teheran e Washington deve includere anche la fine delle ostilità israeliane in Libano. L'Iran ha attaccato Israele lanciando missili e il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha pubblicato una foto su X. Si vede la bandiera della Repubblica Islamica unita a quella libanese, sottolineando la vicinanza di Teheran al paese dei cedri. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'attacco iraniano contro Israele e la risposta arriva in un contesto di tregua fragile tra Washington e Teheran e violata in maniera sistematica al confine tra Israele e Libano. Quali sono le possibili prospettive? Al momento lo abbiamo chiesto al giornalista Eric Salerno.
2: È la continuazione di quello che c'era prima. Ovviamente Israele può rispondere a questo punto come vuole. Come il ministro Ben-Gvir ha detto, dobbiamo bombardare Teheran. Ieri gli israeliani sono pronti, i missili sono pronti ad attaccare l'Iran ancora, e non credo che nessuno in questo momento sia disposto a dire a Israele di no, perché formalmente ha cominciato questo ultimo attacco proprio Teheran. A questo punto Teheran va avanti, forse si dirà: cerchiamo di fermarci, tregua parziale, calmiamoci, e da Stati Uniti, paesi del Golfo, Pakistan, che sta facendo questa mediazione che non è chiaro bene a che cosa deve portare, forse si riesce a fermare tra qualche giorno, oppure questo consente a Trump di dire guardate, dovete risolvere qualche cosa, ma se voi continuate ad attaccare, Teheran attacca, io sto buono, non sto facendo niente, andiamo avanti così. Potrebbe essere soltanto la continuazione attesa in qualche modo dello scontro che sta andando avanti da 100 giorni ormai nella zona.
0: 10 migranti sono morti dopo il ribaltamento di un barcone con a bordo 60 persone. Questo è successo nelle ultime ore al largo di Malta. I cadaveri e 48 persone sopravvissute sono stati recuperati dalla Guardia Costiera italiana che si trovava già nella zona. Ci sono però al momento 2 dispersi e quindi le vittime del naufragio potrebbero essere ancora di più. La particolarità della zona è il rifiuto di Malta di intervenire per soccorrere i migranti e per questo l'intervento della Guardia Costiera italiana è comune, come spiega Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Humans.
3: La particolarità, chiamiamola così, ma è una normalità purtroppo, è la totale omissione di soccorso che le autorità maltesi continuano a esercitare in una zona SAR che poi coordinano formalmente. Ma Malta si caratterizza per un rifiuto di intervento, non ha neanche sottoscritto peraltro l'aggiornamento della Convenzione di Amburgo che regola la responsabilità degli stati nelle zone SAR. Malta si caratterizza per un totale rifiuto di intervento da un lato, quindi una omissione di soccorso palese, e poi una delega all'Italia, è la Guardia Costiera italiana che interviene spesso in zona SAR maltese. L'altra cosa che fa Malta è cooperare con invece le forze delle milizie libiche, non solo quelle della cosiddetta Guardia Costiera libica che fa riferimento al governo di Tripoli, ma anche quella diciamo milizia che invece vede come capo il figlio di Haftar, con cui Malta ha stretto degli accordi, per cui spesso vediamo questo offshore gestito da Saddam Haftar, da questo figlio del generale Haftar, che fa catture in zona SAR maltese. Insomma, siamo in presenza di una zona SAR abbandonata, questa è la realtà.
0: E come si inserisce questo episodio nel contesto di politiche migratorie sempre più ostili da parte dell'Europa? Lo abbiamo chiesto a Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Le politiche europee sulla migrazione stanno prendendo una posizione sempre più netta contro gli esseri umani e i diritti umani, purtroppo. Si sono ridotte tantissimo le tutele dei diritti umani, anche le tutele per salvare le vite umane. E quando la vita dell'essere umano non è la nostra principale priorità, iniziamo a perdere proprio i valori su cui dovremmo fondare le nostre democrazie. E purtroppo questo naufragio è l'ennesimo naufragio che poteva probabilmente essere evitato. Noi dobbiamo ricordarci che tra 5 giorni entrerà in vigore il patto sulla migrazione e quindi le 48 persone che sono sopravvissute avranno probabilmente un trattamento incredibilmente degradante, cioè saranno passati da una prigione in Libia per arrivare a quella che sarà una prigione in Europa. E questo perché le nostre politiche sulla migrazione non guardano più ai diritti umani, non guardano più alla tutela degli esseri umani, non guardano più a quella che deve essere l'inclusione, a quello che deve essere il diritto d'asilo, a quello che deve essere la possibilità di creare degli ambienti che tutelino i principi su cui le nostre democrazie dovevano essere basate, ma vanno nell'esatto opposto.
0: Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per il cessate il fuoco, ha detto Zelensky in serata prima del vertice a Londra tra il presidente ucraino e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo Consiglio in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni arrivate nel pomeriggio, punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo a Londra, annunciando che domani vedrà Re Carlo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distributrice di vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente. Il commento di Valeria Valente, senatrice PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
5: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda. Conosco la serietà, la professionalità e la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione la fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
0: Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, poteva doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine tutta italiana che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi, ma il governo nel recepirla ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto, le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima critica si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché è edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
7: Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
0: Parte stasera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui, il servizio di Francesco Giorgini.
8: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia. Lo slogan che incarna ma la campagna è la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia e multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che con più di 20.000 partecipanti è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
10: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

I harden? What have I done?

nothing back. I want nothing back. I want nothing back.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: The Nerd Night.
3: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Sitting alone.
1: The Nerd Night. La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.